è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

Gira ogni coppia cerchiova, ghiaccia avanza si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira ogni coppia cerchiova, ghiaccia avanza si ritira e l'asfalto tornerà. Ghiaccia avanza si ritira e l'asfalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta fermo sta.